Se mai narrassi, ei la ragione adunque smarrì, signor, quello è soltanto capo, voi conoscete.

0: d'un infermo il delirio, s'ha preso amor che spento fia.
1: Spento?
0: Di me, di Luisa il cuore, mai Rodolfo